0: domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryen mu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
1: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
0: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
1: Tare da ku a garin ku,
0: ko domin ku.

0: ci gaba da kallon managartan shirye-shiryen mu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
1: Tashar Rahmat TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar Rahmat TV ta haɓaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
0: Tashar Rahmat TV, farin cikin al'umma.
1: Tare da ku a garin ku.

0: Bocci, One Gary Mix. Mi sei che carro a coi che ci dà in Gary Mix.
1: Inakwana, oni ambanana kone.
2: Hello, hello, 7790. Yawa, kawata tace allura za ta tafi har kwakwalwa ta. Shin ga hakan gaskiya ne?
1: Oni ambanana kone.
2: Ehe, to ina kasuwa. Sai ƴan uwar matar makwabcina ta ce, matar da ke amfani da maganin tazaran haihuwa, mazajen su za su daina son su?
1: Kwami and banana connect.
2: Ni ce kuma goggota ta ce idan na bayar da tazaran haihuwa tsakanin yarana mutane za su yi tunani akwai wata matsala a aure na. Shin gaskiya ne?
1: Kwami and banana connect na nan don duka tambayoyinku. Kira 7790 a kowane lokaci don tattauna da kwararru kan tazaran haihuwa da lafiyar jami'i. Kyauta ne a asirci kuma babu tsangwama. Kira 7790 ko turo sakon WhatsApp ta 09097 1334 00
3: a yau. Kwani ambanana kwani kudi wanda ya san hanya.

dalika khayrun wa ahsanu ta'wila. Duk wata jayayya, duk wani hukunci, duk wata matsala, to musulmi ba shi da wanda zai ce mar ga yanda za a yi sai littafin Allah, farduhu ila Allah wa rasul, kuma da hukuncin wannan sabani na ku zuwa ga Allah, zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine mai da hukunci ga Allah, shine mai da shi zuwa ga littafin sa, mai da hukunci zuwa ga manzon Allah shine mai da ƙara zuwa gare shi in yana raye, in kuma baya raye a koma zuwa ga hadisan sa. Wannan ita ce aqida ingantacciya, wanda baya kan wannan karye da da'awar cewa yana da wata sahihiyar aqida. Kana kan wannan matsalar ka zauna kai zaman dirshin kawai kana more rayuwarka, haka manzon Allah ya more rayuwa, yana kawai da da'awar musulunci a baki, ya yi sallah ya azumi shikenan, ya kwanta shi da sahabbansa su ci abin da suke so, su yi abin da suka ga dama. Wannan shine musulunci ingantacce, ba shi manzon Allah ya koyar a matsayin musulunci ingantacce ba. Kuma duk wani malami da yake da awar malanta, to idan bai yi abin da manzon Allah ya yi ba, to bai hau kan kujerar manzon Allah ba, shi ba magajin manzon Allah ba ne. Masu sauraron wannan shiri, duba da lokaci, dole mu gintse shirin a nan, sai a shiri na gaba za mu dora a madadin gidan rediyo Rahama mai albarka, wanda ke daukan nauyin gabatar muku da wannan shiri, da ɗan uwa Nura Abubakar da ke jagoranta wannan shiri. Ku Abdullahi Salo aika yake ce assalamu alaikum wa rahmatullahi.